0: Radio Arcos, la radio che si escucha.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.